chi non può dire a nessuno parole d'amore. Sapete che cos'è un anno ed un altro di te.

0: soldatini di ferro così.
1: Singhiozzava il tenor, commovendo ogni cuor, quando in Istria tornò il tricolore.
2: Ricordi di Parigi e di un certo chevalier.
3: Valentina, Valentina.
0: Di Josephine Baker, la nuova stella del Berger.
2: Je de l'amour,
3: l'amour, l'amour, l'amour.
2: Conquistava Parigi.
3: Sacha Guitry, Marcaroni, Schiaparelli, Metro, Tessi.
1: Ma dall'Argentina un emigrante un disco ci mandò.
0: Io non quiero chiquita, porco vede la spalapres.
2: Poi giunse da New York con il cilindro e del bastù, un cane innamorato della voce del pan.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.